sempre vera. Dimmi ancora solo una parola. Sono solo questa sera.